teneste la promessa, la disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suono, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, merdate un avvenir migliore. Giorgio Gerard.

0: Dimmi, chi è costei?
1: Son suo
2: nipote! Sì,
1: nipote,
2: e per questo io devo star con lei.
0: Di qual paese?
2: Le ricordo ambedue.
0: D'un

0: Pezza, ovui mi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose.
1: Ah, prince, io...

Finalmente, il terror mi assolto, vede a ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna, a piede della Madonna mi scrisse mia sorella.

0: Eccellenza, vado!
1: Fai il tuo piacere!
0: Tiro il paniere, la penitenza!
1: Fame non ho!
0: Mi rincresce! Vadi quando esce più da...
1: Va!
0: Voi!

0: ravvisate. Il carcere m'ha dunque assai mutato.
1: Angelozzi, il console della spenta Repubblica Romana!
2: Ci furono nel castel Sant'Angelo!
1: Disponete di me! Celatevi! Una donna gelosa! In breve istante l'arrivando! Eccomi!
2: Sono stremo di forze più non reggo!
1: In questo paniere, cibo e vino.
2: Grazie.

0: segno la norma degli eventi uscir di stato o starcela di prova mia sorella
1: l'atto avanti
0: sì a scusa un pievra mia vengo a sottrattare vesti e ho ventaglio

0: marciar fino a notte mal sicuro.
1: Temo del sole.
0: La cappella mette un orto mal chiuso. Poi c'è un canneco che va lungi pei campi a una mia villa.
1: Ben nota.
0: Ecco la chiave. Innanzi serio a

Io le indossi, e torno a monta il sentiero in addio. Se brucesse il periglio, correte al pozzo del giardino. L'acqua è nel fondo, ma a mezzo della canna un picciol varco guida un antro scuro.

0: Schwänz, in gran giubilo.
1: Apprestata, Maria te Deum! Tu resta!
2: Io mi muovo! E tu va, fruga ogni angolo, raccogli ogni

gesto del pittor qua, non di meno, tutto quello che sai. Io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor avrà pranzato nella cappella. Non ne avea la chiave, né contava a pranzar, disse gli stesso, voglio la piaggia, ben so, apri paprò.

0: tre sbirri, una carrozza. Resto, seguila dovunque vada, non visto, provvedi.
1: Sta bene.

0: tutto, entri in buon punto. O galantuomo, come andava a caccia?
1: Sant'Ignazio voluto, della signora seguimmo la traccia, giunti a un'erma villetta tra le fratte perduta, e la ventrò, ne si sono ben presto. Allora scavalcò lesto il muro degli amici, come i cagnotti.

0: Elisa, dove l'arto s'asconde, ogni suo gesto, ogni accento tradia, tal beffarda ironia, ch'io lo trassi in arresto.
1: Meno male.

soldi. E il tamburo s'avvia. Guida la scorta ultima i condannati. Il tempo passa. Sai, quale oscura opera laggiù si compia.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morte il cavalier. Quest'uomo fino propederà.
1: Chi m'assicura?
0: Cordinchioni darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!

0: venne del palmieri, hai ben compreso?
1: Ho ben compreso.
0: Ah!
2: Voglio avvertirlo io stesso!
0: E sia, le darai passo, vada, allora guarda.
1: Sì, come palmieri.
0: Io te...

0: Le credo, bella donna Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro, figliolo, nero del canto.
0: Che titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene. Via, cara donna Elvira, calmate questa collera. Sentite, lasciatemi parlare.

0: vero, e che ragioni forti!
1: E quali sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua? Ma il giusto cielo volle che io trovassi per far le sue, le mie vendette!
0: Via, siate più ragionevole! Mi pone a cimento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
2: Salvo il vero.
0: Via, dille un poco.
2: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
1: Ebbene, fa presto.
2: Madama, veramente, in questo mondo, con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo.
1: Sciagurato, così del mio d'amor gioco ti prendi. A voi, stelle, vi dico fuggire, misera a me. Dove? In qual parte?
2: Lasciate che vada, l'innomerta che di lui ci pensiate.
1: Il scellerato m'ingannò, me
2: consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete nella prima!